0: fuglene. Yeah, leg up, c'è barbe me. Energia, Infinity Music.
1: Infinity 22.6.